Tutti il DJ inizia a suonare, è arrivato il momento di vedervi ballare. Queste note sono pure energia, so che hai voglia di essere mia. Muovi il tuo corpo, mi fai vibrare, ora sì che comincio a volare. Non penso al ieri, non mi importa il domani.